dietro. Ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi, Stefanino.

0: stany,
1: ale stany,
0: ale stany,
1: ale stany,
0: ale stany,
1: ale stany,
0: ale stany,
1: ale stany.
2: È normale che ci sia il...